0: loca. Urban Music Radio.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao. Okay.